0: prima che pesateste.
1: Questi niente che ir, no?
2: Io lo so giocare, caro. E non lo accompagno. Altimaes. Adesso i carri.